l'ha soffiato, ed è in a cuori schlaghi l'ha s'affogato, e me ciò che in mille aia soffiato. Mexico to fella shiger, na mish no jom, banom. O comamo se que te me cai, cho co comamo choi nalom. Egy bokor bónézte miket, amikor elindultak a nagy útról.